0: sorella, l'amante, l'amica, l'angelo, il diavolo, la terra, la casa. Ecco che cosa sei.
1: Ressentirez-vous, madame?